0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se scrivo qualcosa, temo che accada. Se amo qualcuno, temo di perderlo. Eppure non posso smettere, né di scrivere, né di amare.